yo chinechi ya ano di for etna se won koko every year wada na kopem nyame aduma ne kwesi ada se na jingle na bo amane kama na to me di yen nsanchrene a e ko so a shaman a odi for di bi betna domino e san e ko so wo en koko ya wada fiada memene dana ne kwesi ada aja Etiano pay Odifo number near 055-323-7642.